0: Bala.
1: Zai.
0: Cangmu shudu.
1: Si, ram tanda qie yuda.
0: Cangzi tanda rba. Cangzi tanda ma shi. Cien tanda ha shi. Amla. Xia tian.
2: Ola.
0: Xia tian. Agui rang xia ra chen qiu. Amla hua yu.
3: Wa er lo le su.
0: Lo le su la, kuwa do lo.
3: Ya, qin su.
0: Qin su la, kuwa qim zhe.
4: Kuwa doi la, rang ge chang zi tun da la, ting ka xie xie ki wub zha. Qi dan ya wu zhe. Wa er lo le da ha, ti xia chang zi, ka la si hum du su le bza, jia la ti xia xie, lam za chang zi xie ga xie su. Nga qin bi li, xie zha ge ge ge zhe.

0: ngone mangse chunga lo chi le chi chung yi na lo sum le chi xie chi xieng ge
1: ka zu

0: rang dode chi tida. Tengi kala sa tu hirani ishta tong ngob cha su. Kisi nye kichi ma yubi na, hui hui ge hirani kwa chi biyu. Kandis ya su lakwa. Tawa di kala rinpo rangi zi kibla. Ha, nye chan hirani dos de yumdo. Nye zu chenpo nama shi. Fuku sta chenpo khazu chenpo. Kato nima kwa dike chenche deje.
1: Dama shu da, ca ca buri.
0: Sasa sabi na, ane gyunde na si pa yaoche sipda.
1: Kedja sipre. Da bheji koga yo ma ri.
0: Koga me kwa sipre. Pa loge che zi che, zhwa kari ne gyunde na si chen ta hruba. Ne zu chenpo na ma si, kari me kure, shasa shashem kwa si.
1: Ning yo cui hao po mu ri xia.
0: So, cui hao zi na?
1: 我让你妈明了崔启真斯给。